0: non la sarà cambiato.
1: Non la sarà cambiato della luce. Colori come grigio e marrone. Tutti stampati uno sull'altro.

0: Čebela. Čebela.
1: Čebela. Čebela.
2: Čebela.
0: Čebela.
1: Čebela.
2: Čebela.
1: Čebela.